0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Donde estés, sigue la frecuencia naranja. Más música, Pontexa.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Somos tu estación de música continua.
2: Ponte al 102.1.
1: Pontexa.